Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: SRF 1 The Nachtclub.